0: niente per me, so buono.
1: La faccia non ti voglio.
0: Oh, ti è mogli, ma buon bambino se tieni lei.
1: La faccia non ti voglio.
0: Amiche, soggi è, oh, ma l'ho cuta da sola,
1: la faccia non ti voglio.
0: Chi lo vuoi? Did I hear you say something for me?
1: La faccia non ti voglio.
0: Amiche, soggi è, oh, ma l'ho cuta